0: Dio di famiglia russa mai che ha sempre fatto il piede e non ti senti il dolore poi vogliamo fare la stessa poi comincia a rivedere è una bambina di
1: totalmente
0: ma la cosa che aveva anche la seconda è contavo un po' il tema della scelta cioè il presidente del Consiglio che va a fare una per il tono di avere il feriato e dire che la situazione di stigasse la situazione del
1: volta con la gente
0: non tanto eso non va a ser noi non va a ser primero perché si era il plantel che si era cerca della seconda del plazo non confirmò che era todos así que yo te dice que el plantel no puede ser mañana pasado con la segunda que la misma no nos estaba así que confirmamos que si no hay nada que confirmamos que hasta que no se anuncie Gracias.

della 16, la dottoressa Luciana Pecchini a Pascia, io da chi giorno intentavo ripetere, se ricordo.

questo non è possibile. Ma vedete, voi potete, di questa cura della popola da tribunali, potete sostenere che la retiruzione è un assoluto, non si fa il progetto, lo sanno.

contro la fame, ma la fame per il resto. O tu sei in stato di creatura, senti la sua presenza, senti la sua presenza, senti la sua presenza, senti la sua presenza, senti la sua presenza,

natura si riconosce dalla scienza astronomica e si riconosce delle caratteristiche tipicissime della vita di tutto, in modo suo, per la prima di vita. Giorgio, per dirmi un quello da vivo, in che altro problema incontra, e se dove sono io. Senti, Mario, io non sono me, ma che mi chiede di me. Che non c'è un po' di campo? E per dire quando ho fatto un momento con lui che ti debita non potrà attivare la città che non può attivare la città ora, non devo attivare la data ma direi, è una cosa vita e ci dici quando è straccata la città nada más, amore amico nada más che la città del peccato che si è perfetto in amore di no la vera, la vera non si tratta di una cosa vocale non si prende la vita perché se non puoi è l'equità di posta è l'equità Hola, buenas, quiero participar, también está participando, Omarcito 346. Hola, del cartel aquí, frente a la puerta de la radio, nuevo edificio que estamos utilizando, y es el número, mensaje de Lucía, con 48, corre.

0: la vita in realtà che è colpa non è che mi sento meglio perché no sempre funziona mi sono ammazzato delle quattro e non mi sono il campo che è piccolo pene che dopo ci siete
1: por el nuevo local y bueno, en el local se encuentra el Gutiérrez.

che sempre è non più silenzio Messi, come vedete, la prima di Italia, la prima di Messi,

0: cioè se si diventa coperto, cosa lo indicato, si dà un peccato, e da solo una cosa di me. Il capitano della serie di Sciarano, che era tutto un milione di fisici, che arriva e te male, che ha la serie che non è una rosaria.
1: Quindi è tutto lì da chiede, e tu lo dici, si va nel suo corso, detta, presso la persona al suo